questa musica molto patinata, molto Frenchy touch. Go for it, baby. Ci piaceva. Vi piace?

Il prossimo brano è di un gruppo che non ho mai sentito e secondo me era uno dei primi gruppi, vabbè, non si può dire. Comunque, Lune de Miel con Ehi Starlita. Lune de Miel.

Il prossimo brano è di Sylvie Vartan, Bye Bye Leroy Brown, e ai tempi, per entrare a far parte della newsletter, veniva scritto sui 45 giri, quindi sulle cover dei 45 giri, di scrivere direttamente a un indirizzo proprio fisico per poter aderire al fan club e per poter ricevere informazioni o quant'altro. Questa è Sylvie Vartan con Bye Bye Leroy Brown.

Stavamo proprio discutendo qua in redazione musicale che sarebbe molto molto carino rendere, riportare all'attualità questa cosa di mandare in onda, di scrivere direttamente all'indirizzo via Livio 16 6000 che cosa? Mandate le vostre letterine a Radio Gwen via Livio 16

così che tutti possono diventare fan epistolari di Radio Gwen, come ai tempi si faceva per Sylvie Vartan. Perché no?

di Vartan, usa le sonorità gospeliane, blueseggianti, americane e le francesizza.

Jungle Cry, abbiamo appena definito disco western psichedelico. State ascoltando Intrusioni in diretta da Chiasso. Io sono Yolenti.

E andiamo con un Kuschel Rock. Così ci rilassiamo un attimino. Questa è Morning Sunrise degli Ypsilon.

e sfumiamo e andiamo ad ascoltarci i Chicago con Question 67 and 68.

ma potremmo definirla una musica dei nostri genitori. Voi cosa ne pensate? Se qualcuno ci sta ascoltando, scriveteci o scrivetemi allo 079 333 77 56 2020.

comunque il numero di prima che ho dato non era vero, però se volete scriverci potete farlo a musica@radioguen.ch e dirci cosa ne pensate della musica di

l'audio di questo brano è così cos'ha, ma perché stiamo suonando dei 45 pollici che abbiamo, che ho comprato in un Marché Opus, quindi l'avranno suonato chissà

0: non vuole funzionare. Allora facciamo così. Adesso c'è Costa che vi dice qualcosa e io lo metto sulla parte 2. Magari la parte 2 non va in loop.
1: Eh sì ragazzi, questi dischi qua fanno i cattivi ogni tanto. I solchi si mangiano, purtroppo il vinile non ha vita infinita, eh. Questa è proprio la testimonianza triste di oggi, l'unica cosa triste che abbiamo appurato oggi. Proviamo col lato B. You know, she makes trouble seem so soft. She can turn the hardship.
0: E come detto, i lati B spesso sono quelli più interessanti. She brings life into the world over and over again. No man in the world

E io vi lascio con due chicchette. La prima è Just Keep On Walking di Road, e l'ultima è un brano dei Kool & The Gang che io adoro, che è Straight Ahead. Abbiamo iniziato con loro e chiaramente finiamo con loro. Just Keep On Walking di Road e poi Straight Ahead di Kool & The Gang. Questa era Intrusioni e io sono Yelen, in diretta da Radio Gwen a Chiasso.

Se volete scriverci, potete scriverci allo 076 654 3232 47 95 67 8291.

siamo sempre su Intrusioni, torna a Costa a mettere un po' di dischi. Dopo la Big Selecta di Ghislaine, partiamo con un po' di jazz funk. Let's go.

La signora intervista poi ci spiegava le varie influenze che c'ha il suo gruppo, appunto, il suo trio, il suo quartetto. Dal metal, no, il bassista suonava, ha aperto anche Nirvana se non sbaglio nel 90 se non sbaglio, e il batterista gli piace l'hip hop, anche al sassofonista gli piace l'hip hop, quindi molte contaminazioni. Prossimo disco è un disco importante per chiunque abbia un po' bazzicato nelle produzioni per quanto riguarda, diciamo, il campionamento dei breakbeats e dei sample, super funk, rock prog, jazz.

0: comunque Costa mi stava dicendo una cosa interessante che adesso la dice a tutti, perché educa a come fare digging.
1: Esatto, ma non è farina del mio sacco, è di Giles Peterson che diceva giustamente che tu devi avere tutti i tuoi punti di riferimento, ovvero tutti i tuoi, tra virgolette, spacciatori di dischi, sapere dove andare e cercare sempre. Non puoi stare 3 settimane in vacanza, uno chef non può stare 3 settimane in vacanza, deve viaggiare e sapere dove trovare le materie prime, che ultimamente è difficile.

quindi se vi è piaciuta la selecta che vi ho spammato prima, potete andare a trovare questi dischi da Dig Dug Shop al Marché Dauphine a Parigi.

E per ricollegarci a quello che dicevamo, no? Degli spacciatori di dischi, dei dealer, sempre il signore che mi vende i dischi a Milano, che ne ho parlato prima appunto nella selezione di prima, mi ha venduto questa bombetta francese di... scusate che recupero... La definisce dub disco, boogie funk e vabbè, electronic dance penso che era scontato, ma è una bella chicchetta underground che ho suonato parecchie volte.

una bella chicchetta questa. Facciamo roba invece un po' più conosciuta, una delle mie etichette preferite in assoluto, che si chiama Bastard Jazz Soul Club. Questo è abbastanza un classico.

0: E questi erano gli After Hours con Ci sono molti modi, Agnelli, sempre su pezzo. E niente, adesso Intrusioni passa a un momento più talkative. Laura, sei sempre benvenuta. Laura dell'amministrazione fa finta di non voler parlare in radio, in realtà ne sa di brutto. Ci ha fatto una playlist per un programma che abbiamo che si chiama Il Circolo degli Amici. Che cos'è Il Circolo degli Amici? Adesso sono qua con Dani che ha deciso di fare una pausa dal lavoro. Lei lavora tantissimo, stava scrivendo un sacco di mail. Cosa stavi facendo?
1: Allora, stavo scrivendo email e poi anche dal telefono prima con qualcuno per una possibile collaborazione. Quindi niente, tanto lavoro, sì, tanto lavoro di cervello, di comunicazione, no? Soprattutto, sì. Però adesso sono qua e abbiamo qua con Yelen e abbiamo come quadro, cosa abbiamo come quadro qua davanti? Tipo vetrina, no? Cantiere? E vediamo sempre persone che vanno e vengono. Famiglie, bambini, persone, macchine. Prima ho visto un camion, piccolo van, che c'era scritto intestino e cervello insieme, una roba simile, molto connessi, e era molto carino. Quindi, e poi oggi siamo molto fortunate di avere il sole con noi, dalla nostra parte, no? Per ora. Poi vediamo in futuro se il sole ci sarà. Ma magari smetto di parlare perché sto parlando troppo. Passo il microfono a Yelen. Magari ci puoi parlare di altri programmi all'interno della redazione musica.
0: Ecco, passi il microfono a chi non parla tanto. Potrei parlare per ore. C'è la mia amorosa che ogni tanto mi dice: Yelen, puoi fare un attimo di silenzio? Ho bisogno di un attimo, grazie. Sì, bene, sì. Comunque sì, stavamo dicendo che stiamo cercando di far arrivare al microfono Laura dell'amministrazione. Invece niente, ci arriva Costa in compenso. Un tipo, a caso, Costa. Un ignaro passante. No, Costa vi ha tenuto up per tutto il pomeriggio con la sua selezione da questo negozio di dischi che non mi ricordo più come si chiama. Come si chiama?
2: No, non ha un nome. È una bancarella di... c'è scritto Milano Vintage sul suo bigliettino da visita, ma non credo si chiami Milano Vintage, però tutti si chiamano Milano Vintage. Ed è un signore con sua moglie, lei fa vestiti africani, lui vende dischi, c'ha tre scatole, tre crates, quindi non tanto, ma li seleziona veramente da paura, e quindi è il primo che vado a beccare tutte le ultime domeniche del mese sul Naviglio Grande di Milano. Un esperto. E adesso ci ascoltiamo un altro pezzo di Nuguinea, si voglia. Ah, let's go.

0: E rieccoci su Radio Gwen, questa è Intrusioni, è il programma che abbiamo deciso di mettere in piedi oggi. Abbiamo il nostro tecnico Enrico che ci ha spiegato come andare in onda da qualsiasi, almeno mi ha spiegato come andare in onda da qualsiasi parte del globo, e questa è una cosa pericolosissima da fare con me, perché ora so come introdurmi e piratare Radio Gwen. Siamo qua con la Dani, con Costa. La Dani è, per chi non la conoscesse, per chi si collega in questo esatto momento, la Dani è la nostra carta vincente del mazzo di non so, di qualsiasi mazzo di carte. È una super selector, senza la S, è una super DJ, è una super redattrice musicale, lei si occupa delle interviste. Di cosa ti occupi, Dani?
1: Mi occupo delle interviste e poi cos'altro faccio? Faccio altre cose, un po' di qua di là, email, messaggi. Sono un po' boring oggi, sono un po' noiosa, devo dire. Ma no, anche tanta ricerca musicale quando il tempo me lo permette, e trovare musica cool. Quello è fondamentale per Radio Gwen, credo. E anche trovare gente cool. Giusto o no? Credo.
2: Super, super giusto. Sì, la ricerca musicale è una roba che ci dà stimoli, e spero che ne godiate poi di quello che è nella rotazione. Ma magari volevamo introdurre anche una cosa, cioè che ci stiamo un po' iniziando a preparare, no? Il nostro circolo degli amici, che adesso vi spieghiamo bene cos'è. Però anche voi amici che state ascoltando, i nostri amici, possono portare del suono, no? Perché è importante. Adesso veramente sta uscendo, non parlo della release radar del venerdì su Spotify, ma tutti i dischi che stanno uscendo, tutte le produzioni, è normale che ci perdiamo qualcosa, è normale che ragazzi che sono di un altro ambiente ne sanno di più, quindi stiamo mettendo in piedi questa roba anche per avere veramente tutta la musica figa che esce, o la maggior parte della musica figa che esce. Se no, spiega però meglio cos'è il Circolo degli Amici.
0: Allora, Circolo degli Amici è un concetto molto semplice, creato da Stefano. Ciao Basti, quello che si occupa di Glass, il nostro programma molto figo, ma ne parleremo un'altra volta, oppure magari già lo conoscete. Circolo degli Amici cos'è? Praticamente sono gli amici e le amiche, in realtà dovrebbe diventare Circolo delle Amiche o degli Amici, cioè dovremmo declinare questa cosa in maniera che diventi genere inclusivo. Ora si parla tanto di questo, è importante. Circolo degli Amici, chiamiamo degli amici, delle amiche, e gli chiediamo di produrre una playlist di 2 ore. Hanno carta bianca, possono proporre il viaggio sonoro che vogliono. 2 ore di musica, devono dare un titolo a questa playlist, un'immagine che la rappresenti, e poi mandare un piccolo audio che dia una introduzione all'ascolto per gli ascoltatori. E ne abbiamo prodotte davvero tante. Abbiamo avuto come amico Cedric Blaser, abbiamo avuto Carolina Sanchez, abbiamo avuto Susana. Ciao Susana, ti stai ascoltando. Che abbiamo avuto ancora come amici che ci hanno mandato le playlist? Un sacco di persone della radio, Laura che non vuole parlare al microfono, Armando ci ha fatto una playlist di musica della sua giovinezza, la Lau anche ci ha fatto una playlist molto anni 90, direttamente dal suo iPod, lei ascolta solo l'iPod, è una figata. Perché nessuno ascolta più su iPod. E quindi ecco, Circolo degli Amici è questa rubrica che permette di esprimersi a tutti quelli che vogliono esprimersi in 2 ore di musica, di playlist, di suoni, di viaggi sonori. E vi invitiamo sempre al numero che avete ascoltato già prima, lo 076 457 97 77 8857. potete mandare un messaggio oppure scrivere a musica@radiogwen.ch. E adesso noi stiamo arrivando alla fine del brano dei Nuginea, per poi dopo ascoltarci Marechia. O Marechia, come cazzo si dice? Marechia.
2: Cioè, sulla pronuncia proprio hai beccato la persona sbagliata in tutta la stanza, quindi... Perché quella la sapevo a memoria. Non lo so, no, dobbiamo chiedere chi è che è napoletano con noi. Lauda l'amministrazione napoletana e non ci dice come la pronuncia. Questa è una bomba, ragazzi, alzate il volume.

0: E voilà, noi con Intrusioni abbiamo finito. Vi lasciamo con un'ultima chicca che vi presenta Costa. Ci vediamo al prossimo Intrusion.
1: Questa è una bombetta di John Frusciante, Fanfare, uno dei migliori pezzi di tutti gli album solisti che ha fatto John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers. Ciao, ci sentiamo alla prossima.

0: Le intrusioni non sono finite, siamo ancora qui a intrusare e volevamo dirvi che alle 5:30 ci sarà la puntata live di Music con Armando, Lu e Alessia G, i nostri volontari, e Armando, il tecnico. E all'interno di questa puntata ci sarà anche Zinzi, Andrea Zinzi, chitarrista e cantante dei Make Plain, che presenta il suo progetto solista. E quindi vi aspettiamo alle 5:30 con Music, non perdetevela, perché è sempre un ottimo momento radiofonico.
1: Ultimo pezzo, questa volta veramente? Proviamo con gli Abbey's Jazz.

chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grubbs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler mettere pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grubbs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

so unsafe when you are insecure in the space where you are.

0: culo.
1: Dani culo anche. ولا الداخل

Jis Muhammad.

اللي كان فيه.

何かが変わるとき、夢も変わりませんか？私は変わります。

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

I am Sarkar. Torna, sbaglia, canta. Guai, mangia, digestivo e sacco. Guarda, scappa, incontra.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Barrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

popolo di Gaza va alla flottiglia che sta navigando, va a tutte le persone che stanno soffrendo nel mondo, va a tutti i bambini, a tutte le mamme, a tutti i papà, a tutte le persone che hanno perso qualcuno. Io sono Yolen del Gwen Sound System di Radio Gwen, in diretta su Radio Gwen e su Radio Wave Zero da Zurigo, Landesmuseum. Buon ascolto.

Pisces alla Sinefro. Nice sound. Persian electronic. I like.

Radio Wave Zero, dal Landesmuseum di Sequential System, Hanya Lam. I tempi sono duri, tenetevi stretti, tenetevi vicini. È importante fare gruppo, essere leali, lavorare per uno scopo comune. Per la pace sembra banale, ma non lo è. Per lo stare bene di tutti. Buon viaggio.

Leva a folia, minha gente.

è la storia della mia vita. Io vi ho lasciato le chiavi. L'ultimo brano è dedicato al popolo palestinese. Questi sono i Mattia Bazar con Palestina, scritta nel 1983.

La storia è questa. Siamo nel periodo dell'India coloniale e il governatore britannico riceve notizie sempre più allarmanti su un'invasione di serpenti cobra nella zona di Delhi, notoriamente un rettile dal veleno potente e molto pericoloso per l'uomo. Per contrastare la diffusione di questi serpenti, decide di offrire una taglia per ogni serpente ucciso e consegnato alle autorità. I contadini indiani iniziano a cacciare i cobra e a riscuotere le ricompense, e per un po' sembra andare tutto bene. Poi, però, diventa sempre più difficile trovare dei cobra ancora vivi, e per riscuotere le ricompense i contadini iniziano ad allevare i cobra per poi ucciderli e consegnarli alle autorità. Appena il governatore lo viene a sapere, sospende le taglie, rendendosi conto di avere fatto un errore e di avere sostanzialmente sprecato un sacco di soldi. A quel punto i contadini liberano tutti i cobra che stavano allevando e che sono diventati sostanzialmente inutili. Risultato, l'invasione di cobra ricomincia, molto peggio di prima. La storia, o forse leggenda, venne raccontata come esempio per la prima volta dall'economista svizzero Thomas Strobar, professore di relazioni economiche internazionali all'Università di Amburgo, e iniziò a diffondersi dopo che un altro economista, tedesco questa volta, di nome Horst Siebert, pubblicò un libro dal titolo L'effetto cobra, come evitare gli errori nella politica economica, in cui spiega gli effetti nefasti dei cosiddetti incentivi perversi sull'economia. Ora, non sappiamo se questa storia sia vera, gli aneddoti sull'India coloniale sono tantissimi e quasi tutti apocrifi. Quello che sappiamo è che nel 1902 una situazione del genere successe veramente e fu estremamente ben documentata in un'altra parte del mondo, e per la precisione in Vietnam, ad Hanoi, in pieno periodo coloniale francese.

0: All'inizio del XX secolo i colonizzatori francesi volevano trasformare Hanoi nella Parigi d'Oriente, una città moderna ed efficiente. Costruirono ampi viali e un moderno sistema fognario nel quartiere francese, che però divenne l'habitat ideale per una quantità spropositata di ratti. Al sicuro dei predatori, nelle fogne di Hanoi, i ratti trovarono il paradiso perfetto, che permetteva loro di spostarsi senza essere visti per tutta la città, sbucando direttamente nelle ricche case del centro per razziare le loro cantine e dispense. Il rischio vero, però, non erano le loro razzie, ma il fatto che, come si era scoperto proprio in quegli anni, i ratti portavano con sé i parassiti in grado di diffondere il batterio Yersinia pestis, responsabile della peste bubbonica, e in quella situazione un'epidemia era solo questione di tempo. La terza pandemia di peste, iniziata in Cina nello Yunnan nel 1855, si stava infatti rapidamente espandendo anche al sud-est asiatico e Hong Kong era già stata duramente colpita nel 1894. Per contrastare il fenomeno, i francesi assunsero un gran numero di cacciatori professionisti di topi e li inviarono nelle fogne. L'impresa però non era per niente semplice. Per citare lo storico Michael Venn,
1: bisognava addentrarsi nel sistema fognario, buio e angusto, farsi strada tra escrementi umani in vari stadi di decomposizione e dare la caccia a un animale selvatico piuttosto feroce che poteva essere portatore di pulci infette dalla peste bubbonica e da altre malattie contagiose, per non parlare della probabile presenza di numerosi altri animali pericolosi, come serpenti, ragni e altre creature che fanno venire i brividi solo a pensarci.
0: Alla fine del 1902 i cacciatori avevano ucciso 7.985 ratti e dall'inizio di maggio il numero salì a 4.000 ratti uccisi ogni giorno. Col passare del tempo i cacciatori divennero sempre più efficienti, arrivando ad uccidere 10.000, 15.000, persino 20.000 ratti al giorno. È stato calcolato che nell'intera campagna vennero uccisi 55 milioni di ratti, quando la popolazione umana di Hanoi era appena di circa 150.000 abitanti. Qualcuno potrebbe pensare che un tale sterminio avesse messo a dura prova la sopravvivenza dei ratti e li avesse portati sul punto dell'estinzione. E invece no. Lo sterminio non aveva minimamente intaccato la popolazione dei ratti di Hanoi, che nel frattempo si erano riprodotti e moltiplicati molto più velocemente di quanto gli sterminatori riuscissero ad eliminarli. Non solo. Come spesso accade con le derattizzazioni manuali, i cacciatori avevano semplicemente eliminato la parte più anziana, lenta, debole e stupida della popolazione dei ratti, accelerando mostruosamente la selezione naturale. I superstiti, che avevano passato i loro geni alla prole, erano dei super ratti, selezionati tra i migliori dei migliori grazie allo sterminio dei più deboli. La situazione era già drammatica quando un altro evento venne a complicare la faccenda. Gli sterminatori, costretti ad un lavoro terribile con paghe da fame, forti dell'importanza che il loro ruolo aveva assunto e dei loro risultati comunque incredibili, entrarono in sciopero. Il governo coloniale provò allora a coinvolgere la popolazione civile nello sterminio organizzato, cosa che esacerbò ancora di più i rapporti con i cacciatori professionisti, che si vedevano sottrarre la loro esclusiva su un affare che poteva diventare una fonte di guadagno permanente e praticamente inesauribile. Ed è qui che il governo coloniale, sotto pressione, entrò nel pieno dell'effetto cobra, mettendo una taglia di un centesimo di piastra, la moneta dei territori francesi, per ogni ratto ucciso. Per provare l'uccisione, il governo ebbe un'altra idea, come dire, geniale, e chiese di non portare l'intera carcassa del ratto, che poteva essere pericolosa e andava smaltita, ma solo la coda dell'animale. Migliaia e migliaia di code di ratto iniziarono ad affluire negli uffici competenti, ciascuna ricompensata con un centesimo, una cifra minima, l'equivalente di una ciotola di riso semplice, ma sempre meglio di niente. Poi qualcuno iniziò a notare una cosa strana. In giro era pieno di ratti senza coda.

0: Ovviamente il cobra aveva colpito ancora. Non solo le persone incentivate dal governo francese tecnocratico e capitalista si limitavano a tagliare le code dei ratti senza ucciderli, visto che erano diventati una fonte costante di denaro, ma iniziarono a catturare ratti nelle città e campagne circostanti per poi liberarli ad Hanoi, facendo crescere ancora di più la popolazione dei roditori. Gli ispettori sanitari francesi trovarono interi allevamenti di ratti nelle campagne intorno ad Hanoi, creati con il solo scopo di raccogliere quante più code possibili e rivenderle ai francesi. Se l'intento era di incentivare lo spirito imprenditoriale dei vietnamiti, il risultato era andato ben oltre le aspettative. A quel punto il governo coloniale non poté far altro che sospendere il programma di ricompense, causando la liberazione in massa di migliaia e migliaia di ratti che invasero la città. Inesorabilmente anche l'epidemia di peste raggiunse Hanoi. Per decenni i francesi seppellirono la storia di questo epico fallimento finché nel 1997 un giovane dottorando, Michael Venn, cercando documenti per la sua tesi nel centro degli archivi sezione oltremare di Aix-en-Provence, trovò per caso la documentazione sul massacro dei ratti di Hanoi e riportò il caso su una rivista prima e poi più tardi in un podcast sull'economia, documentando per la prima volta un caso del genere e inventando di fatto il concetto moderno di incentivi perversi. La storia, si iniziò a scoprire in quegli anni, è piena di casi del genere, molti più di quanto i vari governi e amministrazioni siano mai stati disposti ad ammettere. Nel 2002, ad esempio, alcuni ufficiali inglesi vennero incaricati di ridurre la produzione di oppio in Afghanistan. Non conoscendo la storia dei cobra indiani e nemmeno dei ratti di Hanoi, pensarono bene di dare un incentivo di $700 americani per ogni acro di campo di papavero da oppio che i contadini avessero distrutto. I contadini afghani corsero in massa a coltivare quanti più campi di papavero da oppio possibili per poi distruggerli ed incassare la ricompensa, spesso dopo aver effettuato il raccolto, guadagnando due volte, una per l'oppio e l'altra per la ricompensa. Nei primi anni 2000, diverse nazioni, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada, Nuova Zelanda, Inghilterra e Stati Uniti, iniziarono un programma chiamato Weapon Buyback, il riacquisto di armi da fuoco possedute dai cittadini da parte dello Stato, senza troppe domande e a prezzi di mercato, per poi avviarle alla distruzione, ovviamente con lo scopo di ridurre il numero di armi in circolazione. Quello che accadde in realtà è che i cittadini ammassarono ogni tipo di arma possibile, comprandole dai mercati più improbabili, per poi rivenderle, anche se danneggiate, vecchissime o inutilizzabili, allo Stato a prezzo pieno. Qualcuno arrivò a stampare in 3D le componenti necessarie per assemblare oggetti che avessero i requisiti minimi per essere riconosciuti come armi, per poi rivenderle in massa allo Stato. Quasi tutti gli studi effettuati prima e dopo queste operazioni non hanno rilevato variazioni significative nella diminuzione di reati, morti e feriti legati all'uso di armi da fuoco. Non solo, quando i programmi di riacquisto cessarono, molte di queste armi, che erano rimaste ancora in circolazione, vennero rivendute a privati, per lo più sul mercato nero. Tra il 2007 e il 2009, in Georgia, Stati Uniti, si osservò una crescita anomala di maiali selvatici. Anche in questo caso l'esercito americano offrì una ricompensa di $40 per ogni coda di maiale selvatico che gli venisse consegnata. La popolazione dei maiali selvatici, però, invece di diminuire, aumentò. Alcune persone andavano a comprare le code di maiale nei laboratori di macellazione in giro per gli States, senza contare che i cacciatori iniziarono a distribuire cibo ai maiali selvatici per attirarli, ottenendo il risultato opposto a quello per cui l'iniziativa era stata lanciata. Nel 2021, il Congresso degli Stati Uniti varò una legge con pesanti restrizioni per evitare le contaminazioni di sesamo, un potenziale allergene, nelle produzioni alimentari. Molte aziende trovarono molto più semplice aggiungere del sesamo alle loro produzioni, indicandolo come ingrediente. In questo modo non era più necessario preoccuparsi che questi cibi venissero contaminati, perché contenevano già il sesamo come componente ufficiale. Ed è per questo che, se guardate agli ingredienti di molti prodotti, come ad esempio le fette biscottate industriali, trovate scritte del tipo «può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, sesamo, soia e uova». Tutti ingredienti che non c'entrano nulla con la ricetta, ma messi lì per evitare i controlli sulle contaminazioni. La legge statunitense sulle specie in via di estinzione del 1973 impose restrizioni edilizie ai proprietari terrieri che individuavano specie rare e protette nei propri terreni. Il risultato fu che i proprietari dei terreni, per evitare di subire le restrizioni, iniziarono a distruggere gli habitat delle specie minacciate per impedire che questi animali venissero a trovarsi nelle loro proprietà, e in alcuni casi gli esemplari delle specie in via di estinzione venivano deliberatamente uccisi per evitare che fossero scoperti dalle autorità. Nel 2005 il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite avviò un programma di incentivi volto a ridurre le emissioni di gas serra. Le aziende che smaltivano gas inquinanti venivano ricompensate con i cosiddetti carbon credits, che potevano poi essere convertiti in denaro contante. Il programma stabiliva i prezzi in base alla gravità del danno che l'inquinante poteva causare all'ambiente e attribuiva una delle ricompense più elevate per la distruzione dell'HFC-23, un sottoprodotto di un comune refrigerante, l'HCFC-22. Di conseguenza, le aziende iniziarono a produrre maggiori quantità di questo refrigerante per distruggere una maggiore quantità di gas di scarico derivato e incassare milioni di dollari in crediti. Questo aumento della produzione causò inoltre una significativa diminuzione del prezzo del refrigerante, motivando le aziende del settore della refrigerazione a continuare a utilizzarlo, nonostante gli effetti ambientali negativi. Nel 2013 i crediti per la distruzione dell'HFC-23 sono stati finalmente sospesi nell'Unione Europea. Nel 2017 il programma nordirlandese Renewable Heat Incentive erogò sovvenzioni alle imprese perché sostituissero il carbone con sistemi di riscaldamento basati su fonti rinnovabili, in genere bioenergia sotto forma di pellet di legno. La sovvenzione per l'energia era però superiore al suo costo, il che permise alle imprese di realizzare un profitto semplicemente bruciando quanto più combustibile possibile e riscaldando, ad esempio, uffici vuoti. Le ripercussioni politiche di questo errore madornale causarono il crollo dell'intero esecutivo dell'Irlanda del Nord, generando una crisi politica durata 3 anni. Sempre nel 2017, i proprietari di un palazzo storico a Bristol distrussero deliberatamente un soffitto dal grande valore storico, risalente a 400 anni prima, perché la loro proprietà non finisse nel registro degli edifici storici, subendo le restrizioni negli eventuali sviluppi previste dalla legge. Negli anni 70, negli Stati Uniti, ci fu un'ondata di incendi dolosi che distrusse una grande quantità di edifici, anche storici, perché con la riforma fiscale del 1976 era stata introdotta una legge che privava dei benefici fiscali i proprietari di immobili che li demolivano invece di restaurarli. Bruciarli clandestinamente a quel punto era diventata una scelta appetibile per chi voleva liberare del terreno per nuove costruzioni. Ma non è finita qui. Diversi studi hanno evidenziato che le politiche relative alle assicurazioni sanitarie, che non includono la prevenzione, incoraggiano medici e pazienti a ignorare le malattie finché non si rendano necessari dei trattamenti. Questo danneggia la salute dei pazienti, ma anche le stesse assicurazioni sanitarie, che in mancanza di un'adeguata prevenzione vedono aumentare i costi nei rimborsi sui trattamenti. Tutto questo senza contare che in questo modo aumentano sensibilmente i casi di trattamenti non necessari somministrati ai pazienti per incassare i rimborsi assicurativi. Negli Stati Uniti l'assicurazione federale Medicare rimborsa i medici in modo maggiore se prescrivono farmaci più costosi per la cura di una malattia, e questo incoraggia i medici spesso a usare farmaci inutilmente costosi invece di quelli più economici. Nel 2004 Canada e Stati Uniti siglarono un accordo noto come Safe Third Country Agreement per cercare di limitare le richieste di asilo ai porti di entrata ufficiali. L'accordo stabilisce che una persona che vuole chiedere asilo debba farlo nel primo paese sicuro in cui arriva. Dal momento che il Canada considera gli Stati Uniti un paese sicuro, chiunque si presentava a una frontiera ufficiale canadese provenendo dagli Stati Uniti veniva respinto con il messaggio «chiedi asilo agli americani, visto che sei già lì». L'accordo era però limitato ai porti di entrata ufficiali. I canadesi non avevano considerato l'immigrazione clandestina. Dato che una volta in Canada si poteva chiedere asilo ovunque, ci fu un'ondata di immigrati che entrarono nel paese in modo non ufficiale, intasando gli uffici per chiedere asilo. Invece di ridurre il carico di richieste di asilo, insomma, il Canada le vide aumentare esponenzialmente. Dal marzo del 2023 l'accordo è stato modificato, ampliando i controlli all'intera linea di confine, ma l'effetto Cobra potrebbe essere ancora peggiore, incentivando gli immigrati a cercare rotte ancora più remote, pericolose e gestite da trafficanti di esseri umani, rendendo il fenomeno ancora più difficile da controllare. Nel 2010, un venditore di occhiali online, Vitaly Borker, scoprì che le lamentele dei suoi clienti, pubblicate in rete, avevano portato il suo sito in cima ai risultati di ricerca di Google. Per mantenere la sua posizione, che gli portava molte più vendite nonostante le lamentele, iniziò ad insultare, minacciare e molestare i suoi clienti per generare decine di migliaia di commenti sempre più rabbiosi, che però ottenevano l'effetto opposto a quello desiderato, ossia di far aumentare le vendite del negozio online di Borker, che arrivò a scontare 2 condanne in carcere per minacce senza mai smettere per più di 10 anni di insultare i propri clienti. Negli anni 30 e 40 del Novecento, alcuni paleontologi che stavano lavorando sull'isola di Giava per cercare tracce degli ominidi primitivi decisero di farsi aiutare dalla popolazione locale, offrendo una ricompensa per ogni frammento di cranio di ominide che gli fosse stato riportato. Solo troppo tardi si accorsero che quando un locale trovava un cranio intero lo faceva a pezzi per incassare una ricompensa per ogni frammento. Durante la costruzione della prima ferrovia transcontinentale negli anni 60 dell'Ottocento, il Congresso degli Stati Uniti decise di retribuire i costruttori in base al numero di miglia di binari posati. Di conseguenza, Thomas Durant della Union Pacific Railroad allungò un tratto del percorso conferendogli una forma ad arco invece di andare dritto e aggiungendo così inutilmente diverse miglia di binari. In alcune forme di elezione a più turni, così come in alcuni tornei sportivi a eliminazione in gironi separati, arrivare primi può essere pericoloso. Ci si troverebbe così ad affrontare i primi degli altri gironi, che sono mediamente più forti dei secondi. In questo modo, a volte, arrivare primi nelle fasi intermedie può portare a maggiori probabilità di eliminazione nelle fasi finali. Ecco perché, ad esempio, nei mondiali di calcio si cerca di compensare questo effetto facendo scontrare la prima squadra di un girone con la seconda di un altro. In Italia, il celebre superbonus 110% nell'edilizia, pensato per riqualificare il patrimonio edilizio e far ripartire l'economia post-pandemia, ebbe come conseguenza disastrosa il fatto che dal momento che le spese erano interamente rimborsate dallo Stato con un sopravanzo del 10%, né i proprietari né le imprese sentirono più la necessità di negoziare il prezzo dei lavori. Il risultato fu una impennata alle stelle dei prezzi dei materiali edilizi, mentre migliaia di imprese fantasma nascevano ovunque solo per incassare crediti, spesso con truffe miliardarie. Tutto questo mentre i costi dei rimborsi creavano una voragine spaventosa nel bilancio dello Stato. Sempre in Italia, nel 2010, venne introdotto il conto energia, con incentivi molto generosi per chi produceva energia solare. Per aumentare la produzione e incassare più incentivi statali, non furono pochi i casi di imprenditori del settore che la notte illuminavano i loro pannelli solari con fari alimentati da generatori diesel. Altri effetti simili si sono avuti con gli incentivi alla rottamazione delle auto, che scatenarono la caccia ai rottami ormai fermi da anni, usati per accedere agli incentivi, mentre le auto inquinanti in circolazione rimanevano più o meno le stesse. Lo stesso errore venne commesso con le cosiddette pensioni baby degli anni 70 e 80, che indussero migliaia di lavoratori produttivi a uscire dal mercato del lavoro nel pieno delle forze, iniziando spesso a lavorare in nero, mentre lo Stato si è ritrovato con un debito previdenziale insostenibile che stiamo pagando ancora oggi. Gli esempi sono sterminati, così come questo elenco che sembra non finire mai, ma consentitemi un altro caso, solo perché ce lo racconta lo scrittore americano Mark Twain nella sua autobiografia. Un giorno sua moglie, vedendo che la casa era letteralmente invasa dalle mosche, decise di offrire un premio al maggiordomo di casa, George, per ogni mosca uccisa. George subappaltò il lavoro ai figli di Mark Twain, offrendo loro una ricompensa più bassa, e i figli subappaltarono a loro volta la caccia a tutti i bambini del quartiere, estendendo la ricerca di mosche anche alle altre case. Alla fine arrivarono così tante mosche che la moglie di Twain si trovò a pagare ricompense esorbitanti, ma siccome la maggior parte delle mosche veniva ormai dall'esterno, nessuno si preoccupava più di quelle che infestavano casa Twain. Dimostrando di conoscere bene l'effetto cobra, molto prima che avesse un nome, lo scrittore ci rifletté sopra e disse:
1: qualsiasi governo avrebbe potuto dirle che il modo migliore per aumentare il numero dei lupi in America, dei conigli in Australia o dei serpenti in India è quello di offrire una taglia per le loro teste. A quel punto ogni patriota si metterebbe ad allevarli.

Ora che ci siamo fatti un'idea del cosa sia, è venuto il momento di chiederci perché si verifica l'effetto cobra e cosa ha a che fare con le nostre vite quotidiane, oltre agli effetti nefasti delle pessime scelte dei nostri governi. Se osserviamo lo schema di tutti i casi che abbiamo visto, ci sono sempre alcuni elementi ricorrenti. Intanto ci sono due parti, una che dispone di maggiori risorse economiche e una che dispone di maggiore capacità operativa. Da una parte ci sono governi, autorità, istituzioni o madri esasperate dalle mosche. Dall'altra ci sono persone che sono in grado di acchiappare le mosche, i serpenti o i ratti, sì, ma che non condividono gli stessi obiettivi del committente. L'origine dell'effetto cobra è sempre un misunderstanding, come dicono gli inglesi, un malinteso, un fraintendimento che spesso prende la forma della truffa dalla parte debole e dell'imposizione dalla parte forte. La parte debole, insomma, si vede sfruttata e si sente autorizzata a prendere alla lettera la parte forte, anche perché quest'ultima non ha mai condiviso o concordato gli obiettivi delle sue fantomatiche operazioni. Il terreno migliore dove l'effetto cobra cresce e prospera è proprio quello fatto di rapporti autoritari, paternalistici e a senso unico. Un altro aspetto interessante è che ad un certo punto qualcuno vuole cambiare le cose, vuole scatenare un processo di trasformazione, eliminare un problema, accelerare o rallentare un processo in essere. Questo qualcuno però non ha le forze o la volontà per attuare il suo progetto improprio, ma si rivolge a qualcun altro perché lo metta in pratica, che siano i contadini indiani, il maggiordomo o i cittadini di uno Stato. Ed è qui che avviene l'errore fondamentale, sottostimare sia il progetto che il proprio interlocutore. Invece di condividere il proprio scopo, si assegna un compito pratico, nell'illusione delirante di avere tutto sotto controllo. All'improvviso, nella testa dell'organizzatore, tutto diventa semplice, talmente semplice che non è nemmeno il caso di spiegarlo. Inutile esporre la propria idea, convincere l'altro, coinvolgerlo, fargli capire che il problema è di tutti e bisogna trovare il modo di risolverlo. Troppo lungo, troppo complesso. C'è una strada molto più breve, molto più immediata, che è quella di ammaestrare il prossimo, come si fa con gli animali. Premi, punizioni, incentivi, ricompense. Non è così che funziona la legge? Non è così che si governano le masse? E allora perché non dovrebbe funzionare sempre? Perché la legge, quella vera, richiede anni, secoli a volte per essere definita, richiede generazioni e generazioni di esperienza e confronti tra diverse posizioni in cui tutte le varianti, tutte le casistiche si possano soppesare. La direttiva immediata, il decreto, l'iniziativa estemporanea, invece, non hanno tutta questa conoscenza alle spalle. Il problema è che quando qualcuno pensa di aver trovato una soluzione, è molto, molto difficile farle capire che sta sbagliando, che è meglio fermarsi, discuterne, parlarne, coinvolgere altre persone. Chi è convinto di avere capito tutto e ha un pizzico di potere, non ascolterà e andrà avanti per la sua strada il più velocemente possibile. Non vorrà condividere il suo processo di pensiero, come è arrivato a quella soluzione, non vorrà discuterne e magari vedersi criticare i punti deboli del suo progetto. Al contrario, vorrà qualcuno che esegua subito e alla lettera le sue istruzioni. Questo è un errore che facciamo tutti prima o poi. La smania di mettere in pratica le proprie idee è una caratteristica profondamente umana, ma è anche la via maestra per i più colossali errori della storia e delle nostre vite. Quando ci sentiamo troppo sicuri e vediamo gli altri come un ostacolo, un rallentamento, uno strumento che deve servire i nostri scopi senza fare domande, è quasi certo che ci stiamo avviando in un vicolo cieco. È quasi certo che stiamo andando in bocca al cobra. Avere la convinzione di essere più intelligenti degli altri, di aver avuto un'idea geniale, di vedere il bene superiore, di avere in pugno la soluzione a un problema, è una delle motivazioni più forti che un essere umano possa avere. Avere la convinzione di essere più intelligenti degli altri, di aver avuto un'idea geniale, di vedere il bene superiore, di avere in pugno la soluzione a un problema, è una delle motivazioni più forti che un essere umano possa avere. A volte si pensa che il male nasca da una disposizione deleteria degli esseri umani, ma spesso è proprio la ricerca del bene assoluto, di una soluzione, magari di una soluzione finale, a spingere l'umanità verso i suoi peggiori abissi.
Siamo portati per natura a spingerci oltre gli ostacoli, a risolvere problemi. E risolvere i problemi è forse la più grande soddisfazione sociale e personale che un essere umano può cogliere all'interno di un gruppo. Ma quando il mondo intorno a noi, o una parte di quel mondo, non ci segue, il nostro istinto ci porta spesso a voler costringere gli altri a seguirci e, se non è possibile, a manipolarli per ottenere il nostro scopo, che, diciamo intanto a noi stessi, è in fondo il bene di tutti. E così ci assolviamo da ogni manipolazione, imposizione, coercizione e inganno che mettiamo in opera. Perché non lo stiamo facendo per noi, lo stiamo facendo per la società, per il mondo, per il nostro gruppo di appartenenza, per la nostra famiglia, per la nostra coppia. Socrate diceva che nessuno compie il male volontariamente, nel senso che il male è sempre un errore di ignoranza, una miopia intellettuale, un fallimento dell'intelligenza. C'è molto di vero in questo, ma io ho sempre avuto un'altra idea del male, che è quella dell'isolamento. L'uomo compie il male, magari non sempre, ma molto molto spesso, perché si isola dagli altri, crea un gruppo sempre più piccolo, in cui rintanarsi per consolidare le proprie convinzioni, un gruppo che a volte ha un solo membro e da quel punto di vista non vede più gli altri come propri simili, come il prossimo tuo dei Vangeli, come degli interlocutori, ma come oggetti, strumenti, a volte persino ostacoli. Quando l'uomo smette di parlare, di scambiare le proprie idee con tutti, quando si chiama fuori dal dialogo e pensa che il suo ruolo non sia quello del confronto, ma quello di pilotare la volontà altrui con ogni mezzo, si ritrova terribilmente solo e in quella solitudine può compiere errori terrificanti e atti orribili che mai avrebbe avuto il coraggio di condividere in una comunità di scambio paritario. Non è un caso che il potere tenda a isolarsi, che sia schermato da infinite bugie, mezze o doppie verità, manipolazioni, comunicazioni pilotate, meccanismi a orologeria per separare l'azione dall'intenzione, per non scoprire mai le proprie carte in modo pubblico. È curioso e paradossale, come molti filosofi hanno osservato, che chi pensa di essere più vicino degli altri alla verità sia spesso anche il più incline alla menzogna. Eppure c'è un momento, e penso che lo abbiamo vissuto tutti nella vita prima o poi, in cui gli altri non sono più i nostri simili, i nostri amici, il nostro conforto e le persone con cui amiamo confrontarci, ma diventano degli avversari. E nello stesso tempo, per il resto del mondo, l'avversario siamo noi. Quando i nostri figli sbagliano e non ci danno retta, quando i colleghi non seguono quello che per noi è il modo migliore di lavorare, quando il nostro compagno o la nostra compagna si ostina a fare cose che per noi fanno il male della coppia, quando la gente intorno a noi è troppa, troppo diversa, troppo rumorosa e iniziano a sembrarci tutti uno sciame di mosche in preda al caos, in quel momento nel nostro cervello succede qualcosa di molto particolare. Gli psicologi la chiamano a volte ristrutturazione del campo cognitivo, ma di fatto stiamo semplicemente cambiando prospettiva. Non guardiamo più agli altri come altri individui simili a noi, ma dall'alto in basso, massificandoli e spersonalizzandoli. Diventano, appunto, gli altri, un gregge indistinto di cui noi non facciamo più parte e per fortuna ci diciamo soddisfatti. Spesso mi è capitato di sentire persone tornare da una vacanza e dire «No, guarda, Barcellona è bellissima, ma è troppo piena di turisti». Ecco, anche se del tutto innocua, questa frase è una autodenuncia. In quel momento, quella persona si è chiamata fuori dalla massa dei turisti e ha iniziato a pensare di essere qualcosa di diverso, e i turisti, di cui faceva parte fino a poco prima, sono diventati gli avversari. In questo caso, il nostro cervello fa uno switch importante, passando dalla collaborazione alla competizione, i due poli del nostro istinto sociale che governano come ci poniamo rispetto agli altri. Siamo animali sociali, sì, è vero, lo diciamo spesso, anche troppo spesso, ma non siamo le api o le formiche, che non hanno alcuna esitazione a sacrificarsi singolarmente in quanto parte di una colonia che è il vero individuo significativo. Noi siamo animali in cui si agitano due tendenze opposte,
quella che ci porta a far parte di una società senza la quale ci sentiremmo terribilmente soli e persi, è quella che ci porta a considerare la nostra individualità e la nostra differenza dagli altri come il bene più prezioso che si possa immaginare, da custodire anche mettendoci in competizione con gli altri. Insieme, questi due aspetti sono i motori più importanti del progresso umano, ma se esasperati possono diventare un'arma a doppio taglio. Per questo, ad esempio, la massima efficienza nel lavoro si ottiene in piccoli gruppi in cui l'individualità è rispettata, ma non si è soli davanti ai problemi. E per questo, storicamente, l'umanità ha sempre oscillato tra forme di organizzazione sociale e politica in cui uno di questi due aspetti, l'individuo o la collettività, hanno avuto o meno la priorità. Eppure, in entrambe queste forme sociali, c'è sempre un momento in cui le persone, gli altri, diventano dei numeri, delle entità impersonali sacrificabili in nome di un bene superiore, che sia la prosperità del collettivo o le logiche del capitale. Quando questo scatto avviene, a livello macrosociale o nella nostra vita di tutti i giorni, perdiamo qualcosa di importante e in genere facciamo errori, perché il progresso dell'umanità, anche se ogni tanto ci raccontiamo di singoli geni, filosofi, scienziati ed esploratori, è sempre stato e probabilmente sarà sempre un fenomeno collettivo. La storiella del grande genio incompreso, che va contro tutto e contro tutti e alla fine ha ragione, è soprattutto il frutto di una cultura della propaganda individualista. Certo, ci sono persone che hanno delle capacità particolari, uniche addirittura, che sono ottimi leader, che hanno un coraggio superiore alla media, che sanno vedere cose che gli altri ancora non vedono. Ma facciamo bene attenzione, intanto sono rarissime e quasi certamente noi non siamo una di loro. E poi, se hanno concluso qualcosa di grande, è sempre perché hanno trovato l'appoggio, il sostegno, il confronto e la collaborazione di altre persone. Persone che poi magari la storia ha cancellato, ricordando solo i grandi nomi. Ma quelle persone c'erano, hanno capito, hanno dato un contributo importante e non erano tutti dei meri esecutori. Un genio che non è capace di condividere i principi del proprio pensiero, la propria visione e non solo i risultati, non otterrà mai nulla di concreto nel mondo reale se non qualche mostruosità antisociale. Questo non vuol dire che non dobbiamo mai prendere l'iniziativa, che non dobbiamo credere nelle nostre idee e nella nostra personale visione del mondo, anzi. Ma se vogliamo ottenere dei risultati concreti, dobbiamo stare molto attenti alla differenza tra quello che succede nella nostra testa e quello che succede nel mondo reale. Confondere questi due piani in psicologia è chiamato realismo ingenuo, una definizione che parla da sola. Se siamo convinti che la realtà che vediamo noi sia l'unica e quella vera per tutti, beh, vuol dire che siamo diventati parecchio ingenui rispetto a come funziona il mondo là fuori. Il cobra, insomma,

Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mirabilia. Se volete sostenere il progetto o rimanere aggiornati sulle ultime novità, potete andare sul sito mirabilia.info. La nostra mail per contattarci è sempre podcastmirabilia@gmail.com. Grazie per tutto l'affetto e il sostegno che continuate a darci e alla prossima puntata.

una. ولا الداخل

Vai va, ogni parola ombra, ombre d'oscurità, la grande ritirata, un sacchetto sulla

0: sia con te.
1: What? Need? Glad? Ehi! Hey.

Ciao a tutti i radioascoltatori, ascoltatori di Gwen. Siamo qua di venerdì, non di giovedì questa volta, che è una novità. Abbiamo preso questo slot e stasera portiamo il collettivo di Afterground e per iniziare questo venerdì sera a suon di aperitivi ci sarà Red App, che ci porterà un po' di house, minimal, deep house. Ma io che ve lo dico a fare, mettetevi in onda e ascoltate. Quindi buon ascolto e godetevi il set.

Bene, bene, bene. Questo era Redip con un set house, deep house. Insomma, andatevelo a ascoltare perché era veramente, veramente profondo, veramente bello, veramente groovy alla fine. E mentre adesso stiamo per partire con due artisti giovani, infottati, che spingono dal Ticino e sono riusciti anche a uscire dal Ticino in certe occasioni. Stiamo parlando di Audio Alchemy, che oggi vi proporranno un set electro, un set non troppo dark, elegante, direi, ma lascio voi la valutazione, direi che passiamo all'ascolto e quando siete pronti, ragazzi, potete partire.

Yellow sun down to the sea, the sky, that day you, yellow sun.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 senti quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

in a loop on the borders of consciousness.

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.